0: How do I get here to sleep?
1: Can you hear me? Come.
0: Where am I?
1: Where do you think you are?
0: In bed? Please let me sleep.
1: Beware. Cause I'm J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.E.T.T. J.